0: cacca, mi ciaccia, mi corre, mi leva, mi rema, mi peggia, mi piena e mi ignora.
1: Dammi